È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono

difficile fare cose difficili. Parlare sul sordo. Mostrare cosa cieco. Bambini, imparate a fare cose difficili. Dare la mano a cieco.